0: Un pasito pa tra.
1: Aspettiamo l'uccastie. Enrique Iglesias.
0: Un pasito pa lante Maria. Un pasito pa.
1: E Maria Maria. Parola. Odbor adres. Veronica Veronica. Ina Ina. Elisa Elisa. Monica Monica. Maria Maria.